1003, ma tra questi contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse.